0: cosa? Ha davvero non c'è chi?
1: E zitto, scivotto. O scivotto gubbo non c'è chi.
0: Vuol vanno cos'è in breve? Perché c'è da vedere tu riesci muovato sembra scivotto.
1: Sembra che se ti scegli tu lo sempre.